ke le sompa hle bo mme le bontate are ke re me ka maoto a rona ke batla re ke re ikhopotse gale haholo gona gona mona pholoso haleluya gona ona le dipina tsene di binwa ao ha di binwa le pele fela hosa hui le jolo fela ka babangata hallelujah so eleng di bina tsena tsa di fela di na le molaetsa hallelujah matsatsinga na batho ba batla u bina temana iwa ne fela ya chorus and then no fedile kathi kuna le molaetsa o mogolo gadi mona mo di feleng hallelujah are you ready tonight ako pele mara na Jesu matswa magolo Mo pele matso hape motho